0: Poi abbiamo potuto poi in idea e una cosa non ti sanno basta chi te può in idea e chi te può in idea ma chi te può in idea basta chi te può in idea basta chi te può in idea basta chi te può in idea supaya
1: tetap kita memakai bahasa ini memang mati
0: sampai ngana-ngana poin tetap berlanjut.

0: abbiamo potuto pulire e una cosa non ti sa basta chi sta pulire e chi sta un po' come se sta basta chi sta hanno tanto in giro basta chi sta pulire se fai a
1: tetap chi sta mo pa che basta in giro ma mate
0: sampai ngana-ngana pulire tetap gak lanjut.